0: Dernière station avant mutation. Voyage musical, images sonores, vibrations corporelles et bien plus encore.
1: Sette terribili porte sono nascoste sulla terra e nel mare, in sette luoghi maledetti. Guai a chi si avvicinerà senza sapere.
2: Guai a chi aprirà una delle sette porte dell'inferno, perché attraverso quella porta il male invaderà il mondo.
0: Salut, chères auditrices, chers auditeurs, et bienvenue dans L'Au-delà. L'Au-delà, c'est aussi le titre de ce film de Lucio Fulci de 1981, dont on vient d'écouter un extrait. Un film qui parle d'un hôtel à Louisiane où